Sono qui davanti a te, mi mancano parole, il sole si nasconde dietro gli occhi.

dia invento la sincerità. Quando penso quanto penso, che ci penso tanto, è soltanto questo amore scoppiando dentro.

tutto senza allegria, senza una lacrima, niente da aggiungere.

cerchi in me. Ma cosa vuoi da me? Allora dimmi cosa cerchi in me. Ma cosa vuoi?